0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Para escuchar lo nuevo de Latin Mafia. Ponte Exa FM en todas partes.